bruttissima, sotto bel collo, ma sono al fantone della città, della città, della città, della città, della città. Oh, bravo, figuro, bravo, bravissimo, oh, bravo, figuro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna.